venerdì sera. Radio Alta e Dance.

sera, Radio Alta e Dance.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Night Shift.

Meek, cantante britannica dal vero nome Georgia Meek. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Meek, Fabulous.

violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7.
2: Spot, spot.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza.
6: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota IgoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.

Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

Le emozioni e i ricordi degli anni 90. You're unbelievable. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.

Beast pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Radio Alta. Sono le 9:01. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alba sta con te.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Suono 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Voglio più,
2: più,
1: più.
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
3: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofrest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamo.

0: Masca, al fianco dei malati oncologici in cura all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'ospedale civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Radio Alta. Sono le 10. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Voglio più,
8: più,
7: più.
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio.
9: Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza.
9: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
12: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
11: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
0: Alta Play Today. I successi

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lainey Wilson, Can't Sit Still.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura

0: accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
3: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
2: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
6: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: La musica grande.
9: Radio Alta.
0: Radio Alta. Alta Play Today. La musica.

0: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
1: Come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione. Ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Cult Play Yesterday, gli anni 2000.
1: Cult Play Yesterday.
0: Generazione 2000.
1: Le hit che hanno dominato le classifiche.
0: Cult Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.

Raie, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raie torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raie, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raie, Nightingale.

0: Radio Alta. Sono le 11:59 minuti.
1: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: La musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad. Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: La musica grande. Radio Alta.
9: Alta Play.
10: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Radio Alta. Sono le 13.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.
2: Rock style. Rock style.
0: Radio Alta. Musica grande.
1: It's time of rock classics.
0: Rock style.

0: Car, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: La musica grande.
7: Radio Alta.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: play.
1: Radio, Radio Alta. Radio Alta.
2: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
3: The best.
4: È tempo di grandi classici del rock.
2: It's time of rock classics.

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alta sta con te.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Radio Alta. Sono le 14.
1: Fra poco, Rocker Play Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco. Keep on rocking.
0: Spot, spot. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca. Al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Keep on rocking.
10: Keep on rocking.
9: Vinyl Revolution.
10: Keep on rocking.
9: Vinyl Revolution.
10: On Radio Alta.
11: Ora non cominciate a lamentarvi, è vero,
12: fa caldino perché sfioriamo, forse abbiamo anche superato i 30 gradi,
11: però va bene così, anche perché noi lo diciamo sempre, esistiamo da 11 anni e significa che le antenne, quando va in onda Keep on Rocking, la nostra classifica, si scaldano un pochetto, quindi temperature calde, infuocate per questa stagione, per questo weekend, per questo fine settimana datato 22-23 maggio 2026. Tra l'altro questa è la penultima Hit Parade della nostra stagione, perché termineremo appunto la prossima settimana con Keep on Rocking, stagione che si è aperta a settembre del 2025. Salve a tutti, io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande, stiamo per partire l'ultima tappa verso il satellite rock and roll, e allora motori attivi.
9: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
11: Comandante, lo Stromo. Comandante, volevamo farle gli auguri.
13: Di che cosa?
11: Comandante, è il 22-23 maggio. Noi si nasceva il 24 maggio.
13: È vero, 24 maggio di 11 anni fa, quindi tanti, tanti auguri.
11: Beh, insomma, gli anni passano, qua invecchiamo. Comandante, in realtà noi abbiamo deciso di partire da una certa data. Per esempio, noi avevamo in media 50 anni.
13: Ho capito. E cosa significa?
11: Il nostro compleanno è al contrario. Cioè, andiamo indietro. Adesso l'equipaggio ha circa in media 39 anni.
13: Ma figuriamoci. Scusi, lei quanti anni ha adesso?
11: 19. Ma come? Ma come? È vero che la musica rock può anche ringiovanire? Comandante, ho iniziato a 30 anni meno 11, 19. Sul satellite rock and roll.
13: Altro mondo, davvero.
12: Allora, prima di partire con la nuova Hit Parade con questi teenagers, vi ricordo al numero 3 c'era Taylor Momsen, Pretty Reckless con When I Wake Up, e poi gli Shine Down con la canzone intitolata Safe and Sound. E nuova entrata, numero 1 addirittura, Rolling Stones, che loro vanno indietro con l'età, Rolling Stones con la canzone intitolata In the Stars. Questa è la nostra nuova Hit Parade, 22-23 maggio 2026. Salutiamo anche gli amici della Papa Giovanna, poi magari lo ricordo. Questa è la numero 10, nuova entrata, Black Oak Country, Starlight.

siamo in Danimarca. Bene, ce l'hanno fatta. Black Coal Country. Avevo il sospetto, anche perché ieri li abbiamo trasmessi con l'Extra Time, disco particolarmente vicino al nostro suono, quello di Radio Alta, che è la radio che state ascoltando in questo momento, con la Rock and Play Mainstream, quindi Black Oak Country e Starlight, prima nuova entrata ma non l'ultima, fate molta attenzione. Siamo al numero 9, ce ne andiamo nell'Indiana, siamo negli Stati Uniti, loro guadagnano un posto con questo disco, si chiamano

0: l'Indiana. Sono andato a controllare dove è l'Indiana negli States, poi in centro Stati Uniti, a nord c'è Chicago, poi c'è Indianapolis, Illinois, ad ovest e poi ad est l'Ohio, andiamo a sud dove si va nel Kentucky, che bello, nell'Indiana con The Cold Stairs, e questa canzone intitolata Out of Love ed è in salita nella nostra classifica. Ma torniamo invece non con i Coasters, lo so che vi piace la canzone dei Coasters, torniamo invece a Bergamo, no, ma colgo l'occasione per ricordare che chi ci segue nella giornata del sabato, siamo nel parcheggio nord-est dell'ospedale Papa Giovanni 23esimo, perché è in atto da questo momento, cioè dalle 14, la corsa camminata più amata di Bergamo, che è la Papa Giovanna, quindi voglio salutare tutti coloro i quali sono presenti, compreso il sottoscritto, anche perché la presento, e quindi per il sabato siamo lì, Papa Giovanna, saluto tutti quelli che partiranno, oltre 3.000, speriamo bene di superare la quota. Siamo al numero 8 e appunto siamo a Bergamo con i Disarm, rimangono stabili con questa canzone intitolata Luna Storta.
1: Spesso

Francesco James Dini da Bergamo, i Disarm che resistono in questa nostra hit parade in Rock and Play Mainstream. Tra l'altro mi diceva, no, Nicola Tironi, che presto saranno in giro per Bergamo, cioè, ci diranno anche le date live, perché loro sono una band live. Disarm, distorsione armonica, numero 8, questa è la numero 7, ce ne torniamo negli Stents con Dayseeker. Alzate il volume, Crawl Back to My Coffin.

Questa è una canzone molto sentita, anche perché è un testo importante. E quando sei abbandonato dal tuo amore, crawl back to my coffin, e vivi un momento di torpore, di oblio, ne devi uscire. Dayseeker sono in settima posizione, in salita in questa nostra hit parade, la Rocket Play Mainstream da Radio Alta. Questa è la nostra nuova entrata, la più alta, Deep Purple.

Dragon Boy. Beh, potrebbero diventare anche famosi questi ragazzi. Sono Ian Gillan, sono Ian Pace alla batteria. Bravo, bravino il batterista. Con Roger Glover al basso, Don Airey, Sam McGride, si chiamano Deep Purple, è pazzesco. Questa è la nostra nuova entrata, già papabile numero uno. Io sono convinto di questa cosa. Bellissimo anche l'intro che vi ho lasciato. Praticamente tutto di Aragon Boy lo stiamo riascoltando. Splat, l'album sarà pubblicato a giugno. Eccola, questa è proprio la nostra nuova entrata, quella più alta. Ma vogliamo salire nella nostra classifica, anche perché loro sono rimasti per alcune settimane al primo posto in Rock and Play e continuano comunque ancora ad esserci, perché scendono piano piano piano. Una canzone che non vogliamo assolutamente mollare, da Las Vegas, Palais Royale, Set Generation.

0: satellite. Keep on rocking. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
6: Beh, possiamo dire che questa è la nostra classifica primaveril estiva. Col caldo che fa, con questa nostra temperatura, ma poi a prescindere, perché potreste ascoltarci in qualsiasi momento della vostra giornata, pomeriggio, sera, notte, con Mixcloud potrebbero esserci anche diverse temperature, no? Anche in altri determinati mesi o anni con Rock and Play Mainstream. Eccoci qua. Allora, mezz'ora già trascorsa, abbiamo già ascoltato le nostre due nuove entrate, quindi con Black Hawk Country dalla Danimarca e poi Deep Purple. Pazzesco, poter dire, ragazzi, sono entrati Deep Purple con la nuova canzone. Non so se vi ho detto che viene pubblicato l'album Splat, ve l'ho detto? Se no, ve lo ricordo, credo il 12, no, a luglio, anche loro a luglio, i primi di luglio saranno pubblicati con questo nuovo album. Noi non saremo in onda, però lo riprenderemo per la nuova stagione. Siamo al numero 5, Palais Royal da Las Vegas, Sad Generation.

Welcome to this generation da Las Vegas, e da tantissimo tempo fanno parte della nostra classifica e sono poi anche in programmazione qui a Radio Alta con questa canzone Palais Royal, numero 5. 4, sempre un po' arrabbiata. Pretty Reckless, When I Wake Up.

Beh, per certi versi mi ricorda un pochino Debbie Harry, Blondie, anche se un po' più rough, un po' più grezza, sempre bellissima. Comunque Taylor Momsen con il suo gruppo sempre più capitana della sua band The Pretty Reckless. Anche i Pretty Reckless piano piano scendono, discendono piano piano. Ricordo che il 14 novembre sarà a Milano Taylor Momsen con il suo gruppo. E vi dico anche dove, al Fabric a Milano, il 14 novembre, giorno dopo la fine del mondo. Mi dicono il 13 è la fine del mondo, 13 novembre 2026. Se ci siamo ancora, andiamo a vederla. Numero 3, ragazzi, Litfiba, 17 re.

Marionette 17 Re con i Litfiba, con Piero Pelù, con Ghigo sempre più in forma, con l'altra formazione, quella originale dell'epoca di 17 Re. Litfiba che partono a fine giugno in tournée fino ad agosto. Siamo al numero 2. Stabili, Shine Down, Seven Sound.

ex numero uno, Shakedown, che saranno presto a Milano anche loro all'inizio di novembre 2026. Questo è Safe and Sound e siamo pronti per il nostro super riepilogo. Black Oak Country, Starlight, nuova entrata. The Coasters in salita, Out of Love. Stabili, Disarm con Luna storta. In salita, Day Seeker, Crawl Back to My Coffin. Nuova entrata più alta, Deep Purple, Arrogant Boy, Palais Royal, Set Generation, Pretty Reckless, When I Wake Up. Siamo sul podio. Litfiba in salita con 17 re. Appena ascoltati Shine Down, quelli di Safe and Sound, pronti per la numero 1. Con grande onore, con grande gioia che vi annuncio la nostra numero 1. Sono stati praticamente la più alta nuova entrata 7 giorni fa, al primo posto. Cioè, appena pubblicato, già al numero 1. Qui da noi è così. Rolling Stones,

0: 22 23 maggio 2026, il nuovo disco dei Rolling Stones è la nostra numero 1.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante Nostromo. Comandante, lei si stupisce del fatto che Mick Jagger e Keith Richards, ma ci mettiamo dentro anche Ron Wood, Bill Wyman, siano ancora giovani? Cioè, no, che ci stupiamo, ovviamente siamo contenti perché nonostante l'età. Comandante, in realtà, come lei ben sa, i nostri anni vanno in retromarcia sul satellite rock and roll, quindi Mick Jagger attualmente ha 20 anni. Mi sembra un po' De Luca quando parla così. 20 anni. Ma è vero, perché il video di In the Stars si vedono i Rolling Stones che probabilmente con l'AI li hanno ringiovaniti, ventenne, così anche Keith Richards. In the Stars with You and Me, In the Stars, That's No Mystery. Beh, insomma, questa canzone numero uno. Non saremo in onda quando sarà pubblicato l'album, mannaggia, perché sarà il 10 di luglio. Potremmo anche fare uno speciale. Entriamo in onda con Foreign Tongues, il nuovo disco dei Rolling Stones, che per me è una meraviglia poter dire, ragazzi, cari Corfini, questo è il nuovo disco dei Rolling Stones qui su Radio Alta. Pazzesco. Numero uno, In the Stars. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento, del nostro viaggio, 22-23 maggio. Salutiamo anche gli amici della Papa Joran, per chi ci segue sabato, saranno ancora lì in attesa. Si parte alle 16, quindi fra poco per chi è in ascolto il sabato fra le 14 e le 15. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Fra poco Alt Play, Yesterday, Today e poi Omino Funk con Discovery Dance. Passate un buon fine settimana, che sia il più tranquillo e bello possibile. Ci sentiamo lunedì prossimo, sempre da questa radio, Radio Alta, e sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: È arrivata! Diciottina! La tazzina!

0: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
2: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
1: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
3: La musica grande, Radio Alta.
4: Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio A.

0: Radio Alta. Sono le 15. Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
4: Radio
0: Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te. Perché noi non vogliamo

0: pochi minuti e House Club Daily sarà di nuovo in onda su Radio Alt.
1: Radio Alt.
2: Radio Alt.
0: La musica grande.
3: Alta Play.
4: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Spot, spot.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Alta.

0: One Station. All the
1: hits. House Club Daily. House Club Daily. House. Come piace a te. Spot.
2: È arrivata! Diciottina! La

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alba sta con te.
3: Voglio più,
4: più,
3: più.
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
5: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
5: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it.

0: e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: La musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play.
4: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play, Alta Play, i dischi preferiti di Radio Alta, a rotazione massima, Maximum Power.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te. Perché noi non vogliamo.

Bruno Mars, Risky Tall. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risky Tall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: One Station. Hits.
0: Alta Play, Alta Play. I dischi preferiti di Radio Alta. A rotazione massima. Maximum Power.

0: Spot. Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Spot, spot.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Radio Alta.

0: Club Daily. House come piace a te. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata diciottina, la

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Radio Alfa.

Beast pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale,

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. One Station. Hits. Alta Play, Alta Play. I dischi preferiti di Radio Alta. A rotazione massima. Maximum Power.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno. Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Alta Village, il sabato pomeriggio di Radio Alta. Suona Young and Happy.
3: This is Replay.
4: This is Replay.
5: This is Replay.
6: This is Replay.
7: Replay. Replay. Replay. Replay.
8: On Radio Alta.
3: Replay.
9: Keep on rocking.
10: Keep on rocking.
9: Vinyl Revolution.
10: Keep on rocking.
9: Vinyl Revolution.
10: On Radio Alta.
11: Vi devo un po' svegliare dal torpore pomeridiano, ci siamo noi di Keep On Rocking. Tutto a posto, prima tappa della settimana, lunedì, eccoci, eccoci. Allora, avevo voglia veramente di essere qua perché, allora, ci sono tantissime novità, poi alcune delle quali siamo andati a riprenderle, riascoltarle, sono tantissime le pubblicazioni di questi ultimi tempi e quindi facciamo anche un ripescaggio di alcuni dischi. Allora, tra le altre cose, cosa ho fatto durante il fine settimana? Sono andato a risentire, cari Corfine e cari Corfini, un album che ricordo ancora quando venne pubblicato nel 1989, e parlo di Steel Wheels dei Rolling Stones, che i puristi dell'epoca, ah sì, sono tornati i Rolling Stones, però nulla di innovativo. Eravamo nel 1989, adesso riascoltando questo album e aspettando il nuovo, perché sarà pubblicato fra poco, Foreign Tanks, una certa comparazione vorrei farla. E poi ecco, pensavo, loro nascono nel 1962, quindi oltre 60 anni fa. Noi che siamo di quell'epoca, poter annunciare un nuovo disco dei Rolling Stones è qualcosa di veramente magico, ma ve l'ho già detto anche durante la nostra hit parade di venerdì scorso. E allora, che cosa voglio fare oggi? Qui da Radio Alta, musica grande per quanto riguarda Keep On Rocking, care Corfine e cari Corfini. Apriamo proprio con questo disco del 1989, Steel Wheels. La musica è dei Rolling Stones.

questa è la più grande rock and roll band del mondo, Rolling Stones. Faccio male ad amarli, i Rolling Stones. Steel Wheels 1989. Ma attenzione, cari amiche e cari amici sintonizzati su Radio Arte in questo momento, io sono Teo Mangione, questa è la prima tappa della settimana, perché a distanza di un po' di anni dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, perché previsto il 10 di luglio, e allora, siccome la trasmissione terminerà prima, stiamo cercando di fare una proroga, cioè poter andare avanti ancora con Keep on Rockin' per ascoltare il nuovo disco dei Rolling Stones.

0: con questi ragazzacci, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Bill Wyman, c'è anche Charlie Watts all'interno del disco, che verrà pubblicato appunto il 10 luglio 2026, nuovo album Foreign Tongues dei Rolling Stones, la nostra numero uno in the stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. Miracle.
0: Poi ci tenevo a dire, questa è la numero uno della nostra classifica, Rolling Stones numero uno, il nuovo disco. È bellissimo per noi che siamo un po' figli di quel periodo degli anni 60, cioè quando noi si nasceva, loro erano già in pista, 1962, insomma, agli inizi degli anni 60, e adesso torniamo praticamente ad annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones. Ma ci pensate la bellezza. Allora, stiamo, per quanto riguarda le novità, non è che ci allontaniamo tanto da quelli che insomma ne hanno una certa, perché sarà pubblicato fra poco il nuovo album Splat. Sono tornati i Deep Purple.

Poi allora io rimango spiazzato, cioè ho sentito questo disco, dovevo attendere anche per loro qualche settimana, perché se i Rollins escono il 10 di luglio, loro un pochino prima, ma è il 3 luglio, sarà pubblicato questo nuovo album Splat, che è molto più duro rispetto a Whoosh, e poi mi ricorda, non so se siete d'accordo anche voi, un po' il suono degli anni 70 da Highway Star, non lo so, ecco, mi porta a quel periodo questa canzone, che bisogna ascoltare più volte a mio parere. Per quanto riguarda i Deep Purple, stavo guardando la formazione con Gillan Glover, poi c'è McBride alla chitarra, ma si alterna anche ad altre canzoni, e poi insomma, la batteria ovviamente di Ian Paice. Allora, questo è il nuovo disco dei Deep Purple, questa è la prima novità di oggi. La seconda invece, qua mi piace un pochino spaziare fra la musica, quella internazionale, ma anche quella italiana. Loro veramente mi hanno sorpreso, ma positivamente. Adesso vi dico il nome della band, poi vi dico altre cose. Sono i Disarm, sono tornati con i loro EP

i Disarma, che fanno le loro canzoni e poi ti rimane in testa tutto il giorno il ritornello della canzone che propongono. Allora, questa è la terza canzone che conosciamo, che ascoltiamo dal loro EP, contiene 5 brani. Mentite spoglie, già lo conosciamo. Luna storta fa parte della nostra Rock and Play Mainstream. Adesso voglio andare con ordine, perché poi le ho ascoltate tutte queste nuove tracce. Questa è Con uno sguardo, e poi arriverà Nati nudi, Vetro infranto, un po' più grunge, che chiude questo EP. E devo fare i complimenti ai ragazzi, quindi Claudio Bonetalli, Nicola Tironi, la voce, quella graffiante, ruvida di Del Valio, di Andrea Balietti, Marco Borabito alla batteria, e poi con la supervisione di Francesco James Dini. È una produzione nostra, è una produzione italiana, è una produzione bergamasca. Con uno sguardo, ovviamente siamo in Keep on Rockin', quindi potete votarli. Abbiamo sentito i Deep Purple con il nuovo Arrogant Boy da Splatz, il nuovo album che sarà pubblicato fra poco, a luglio, e poi questo dei Disarm, quindi votateli al 334 62 54 41.

E allora, se deve essere proprio rivoluzione, facciamo un passo indietro. Un passo indietro, ma neanche poi di tanto, perché se vado a controllare la data di pubblicazione, siamo nel 2021, noi li ascoltavamo da circa 5-6 anni con le loro varie produzioni. Questa credo sia una delle loro più importanti, anche perché sembra, pare sì, racconta, stanno tornando, noi li abbiamo praticamente lanciati, li abbiamo conosciuti, siamo stati i primi e possiamo dirlo tranquillamente in Italia. Greta Van Fleet, vi ricordate questa canzone? È Built by Nations.

Vi ricordate quando li annunciavo? Joshua, Jacob, Samuel, Kiska, sono i fratelli insieme a Daniel Wagner alla batteria con Greta Van Fleet. Questo è l'album del 2021, The Battle at Garden's Gate, quello che contiene anche Hit Above, uno dei più grandi successi per quanto riguarda i Greta Van Fleet, anche Broken Bells, e questo era intitolato Built by Nations. Keep on rocking. Extra time. Allora, da qualche giorno che vi faccio sentire un extra time che esula anche dal discorso rock, e prendo l'occasione perché durante il fine settimana c'è qualcuno che ha festeggiato il compleanno. Adesso non so quanti anni abbia compiuto, credo 35-36, insomma più o meno, questi sono i suoi anni, e allora voglio dedicare la prossima canzone, il mio extra time oggi, all'Omino Funk che ha festeggiato il suo compleanno. E allora, uno dei gruppi che insieme amiamo più di altri per quanto riguarda la musica funk è certamente questo, quello di Earth, Wind and Fire, e la canzone è Shining Star.

Shining Star, questa è per l'Omino Funk, ma potevamo limitarci a una sola canzone per Luciano Berri che compie gli anni in questo momento? Magic Mind, All in All, proprio per te, caro amico mio. E allora ascoltiamo, alzate il volume, questo è, anzi, questi sono i miei extra time, Earth, Wind and Fire.

0: Oh yeah, Magic Mind, un po' di funky. All in All, questo è l'album degli Earth, Wind and Fire, e questa canzone, Magic Mind, insieme a Shining Star, le abbiamo volute dedicare al nostro omino funk Luciano Berri, perché ha festeggiato qualche giorno fa, ma lui festeggia sempre. E oggi eravamo in onda, dovevamo assolutamente fare questi auguri per i tuoi splendidi 64 anni, caro ragazzo. Bene, tra poco ti raggiungo, però, tra poco ti raggiungo. Magic Mind, anche perché lo dico sempre, la musica ha un genere solo, anzi due. Uno, musica grande, l'altro lasciamo perdere, e quindi poi voi sapete che amiamo sia il rock che il funk, la buona musica, ecco, in questo caso quella che ci dà le giuste vibrazioni, quelle emozioni che solo i bei dischi riescono a darci, a emozionarci. E quindi queste due, Shining Star e Magic Mind, le abbiamo dedicate a Luciano Berri, che compie appunto gli anni. Auguri a tutti quelli che oggi festeggiano. Allora, questo, anche se era il 16, va bene, non era proprio questa giornata. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today, e poi arriva l'omino funk, arriva Luciano Berri con Discovery Funk. Noi ci sentiamo domani e sarà ancora Keep On Rockin'.
1: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: tabla Yesterday. Gli anni 80.
1: Alta Play Yesterday.

0: Ciottina, la tazzina.
1: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
2: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Di Ciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina.
2: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Di Ciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Di Ciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Voglio più,
5: più,
4: più.
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio.
6: Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza.
6: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
2: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: La musica grande.
10: Radio Alta.
9: Radio Alta.
11: Alta Play. Today. Nuovi suoni.
2: Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent, Love.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 18.
1: Alta Village, il sabato pomeriggio di Radio Alta.
0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta.

0: Discovery Funk.
1: La nuova settimana nella terra del funk inizia esattamente attorno alle 4 del pomeriggio. Contorsione verbale, insomma, una certezza e un'approssimazione nella stessa frase. Si parte con questo clima quest'oggi.
0: Discovery Funk.

Tutto questo nasce oltretutto da un'amicizia molto stretta con Sia, una pop star contemporanea che l'ha trascinata in un mood completamente diverso e scontentando decisamente quelli che sono i fans più legati al passato. Però il tempo passa e le cose possono anche prendere strade diverse. Poi non dimentichiamolo, quando una scelta artistica può essere condivisa o meno, ma accidenti, un artista deve potersi esprimere come meglio crede. Questa è la mia decisione, trovo molto divertente questa canzone, poi sentiremo un album che uscirà a settembre e trarremo eventualmente delle conclusioni meno affrettate. Primo passaggio quest'oggi per il nuovo disco Chuckzilla per Chuck Khan.

0: appunto accesi i riflettori un attimo ancora sulla figura mitologica di Chaka Khan, dopo averla ascoltata nel nuovo disco Chuckzilla al suo primo passaggio quest'oggi. Siamo finiti su un suo album del 1978 prodotto da un grande Arif Mardin, canzone nella quale Chaka duetta insieme a un altro fenomeno assoluto di nome George Benson. La canzone era We Got The Love. Ed ora attenzione, una delle più belle voci del momento, il nuovo disco di Kim Swain.
1: Hello, this is Kim Swain.

delle espressioni contemporanee più interessanti dal mio punto di vista. La seguiamo da tempo, il suo nome è Kim Swain, è uscito un suo EP a 7 tracce che contiene anche tutti i singoli precedenti. Ora alziamo un po' di polvere in questa terra del funk che appare arida.

0: Di questo brano esiste la versione originale del 73 che dura poco più di 3 minuti, però io quella generalmente fingo di non ricordarla. Finisco sempre su questa estesa pubblicata nell'88 che ha mantenuto comunque la sua struttura musicale, semplicemente un po' più lunga e raggiunge i 9 minuti. Era James Brown, Mr. Dynamite, People Get Up and Dry Your Funky Soul. Ora cambiamo registro.
1: Hello everyone, I'm Alex Fagioland, this is my song on Discovery Funk on Radio Alta with Luciano Berri. Always the best funk from Italy to the world.

0: Bentornato Alex Faniul, nuovo singolo, si chiama Every Letter of Your Name, ancora la splendida e affascinante voce di Kenan. È tutto per oggi, vi aspetto domani attorno alle 4 del pomeriggio. Notizie, Alta Players Today Today, poi Tamangione attorno alle 17 tornerà ancora in onda su Radio Alta. Ora si celebra un album ai suoi 50 anni, siamo in area Philly Sound, Archie Bell and the Drells.
1: Discovery Funk.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Spot, spot.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande.
3: Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
0: Replay.
2: Keep on rocking.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: On Radio Alta.
3: Oggi vi devo svelare non un segreto, niente di che, cari Corfini e Corfini, ma ieri volevo una puntata un po' tranquilla, un po' morbida per il lunedì, invece no, poi mi hanno cambiato totalmente. E quindi siamo passati anche ad ascoltare il nuovo disco dei Deep Purple, ma immaginate voi, cioè, da Radio Alta 2026, questo ragazzi, il nuovo singolo dei Deep Purple. Come se fossimo negli anni 70. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Io sono Teo Mangione. Questa è la seconda tappa della settimana con Keep On Rocking. Stavo controllando qualcosa che riguardasse Dominic Harrison, cioè Youngblood. Ho detto magari Italia ci ripensa, l'estate torna qui da noi. Invece no, non c'è nessuna data, almeno per quanto riguarda Youngblood. E allora sapete che cosa noi facciamo oggi? Apriamo proprio con la canzone che è stata numero uno, dedicata alla nonna, lui molto legato alla nonna. Dominic Harrison ama il suo pubblico, si fa amare dal suo pubblico. E questa è la versione, quella senza gli Smashing Pumpkins, e poi è stata ripresa appunto in Idols 2, sempre dal suo ultimo lavoro. E allora, tappeto rosso oggi, Zombie, Youngblood, da Radio Alta, Keep On Rocking, musica grande.

successo con il marchio di Keep On Rockin' Zombie, dedicato alla sua nonna, perché poi lui è un rocker ma ha un cuore d'oro. Dominic Harrison lo si vede anche ai suoi concerti, quando li termina poi va sempre tra il pubblico, lui scende, saluta tutti, fa un sacco di selfie, insomma si fa tanto amare anche qui da noi in Italia, anche se poi le sue canzoni forse non passano alla radio, a parte noi e pochi altri. Era Zombie, dedicato alla nonna, Youngblood. E adesso The Cold Stairs. Ce ne andiamo nell'Indiana, che poi io non so neanche dov'è l'Indiana negli Stati Uniti,

0: Keep on rocking, new records.
1: Keep on rocking.
2: Stavo un po' leggendo la storia di questo gruppo dell'Indiana. Il gruppo è quello del Coasters, sono inseriti nella nostra classifica, li stiamo sentendo con questa canzone che io un po' stilisticamente li avvicino un po' a Steve Miller Band, no? Sono andato un po' a interessarmi sul loro, come dire, passato e anche sulla loro cultura musicale. Loro si affidano alle Zeppelin e quant'altro, però hanno ascoltato tanto anche la Steve Miller Band, infatti mi sembrava, ecco, che fossero abbastanza vicini nella loro musicalità alla Steve Miller, e infatti hanno seguito un pochino la musica di Steve Miller e quindi i successi degli anni 70. Coasters sono nella nostra classifica ufficiale in Rock and Play Mainstream, appena sentiti, ma adesso siamo con le nostre novità, anche perché poi ve l'ho promesso, avremo ascoltato praticamente tutto l'EP per questo gruppo italiano, questo gruppo bergamasco che mi sorprende sempre. Ieri abbiamo sentito Con uno sguardo, questa è un'altra canzone dal loro EP, il titolo è Nati Nudi, Disarm.

Beh, viene attratto con una calamita da questo gruppo, cioè di Disarm. Allora io vi consiglio, se avete modo, prossimamente magari di acquistare questo EP e di ascoltare le 5 canzoni che fanno parte di questo lavoro, La Mentite Spoglie, A Luna Storta, che forse è il brano che più conosciamo. Ieri abbiamo sentito Con Uno Sguardo, anche questa da sentire, e adesso con il singolo Nati Nudi, e poi ci saranno altre canzoni sempre da questo EP. Vi consiglio, ecco, di poterlo gustare, perché venite attratti dalla loro musica. Bravi Claudio Monetalli, Nicola Tironi, Andrea Valietti, Marco Morabito, Francesco James Dini, insomma, produzione tutta bergamasca con i Disarm. Questa è la prima novità di oggi, Nati Nudi. Allora vi dico, anzi non vi dico tanto adesso, vi dico Stanley, vediamo se vi viene in mente qualcosa, e Simmons. Provate ad abbinare questi nomi, cioè Stanley e Simmons, e ascoltare questa canzone.

0: è così, questa è una canzone che dura solo due minuti di qualcosa di magico. E allora, dunque, questo è il primo disco che loro hanno scritto. Se vi dico Stanley, non vi viene in mente Paul Stanley. Se vi dico Simmons, vi può venire in mente James Simmons. Ebbene sì, loro sono figli di una montagna, cioè dei Kiss. Sono i figli dei Kiss. Ivan e Nick, Ivan Stanley e Nick Simmons. Sono i figli appunto di questi due genitori e hanno deciso di fare musica, però completamente distaccata da quella che è stata quella dei loro genitori, cioè dei Kiss. Questo è il primo disco che loro hanno inciso, che hanno costruito insieme, qualcosa di magico, perché ci porta quel folk rock americano degli anni 70, queste armonie un po' alla Simon & Garfunkel, un progetto intimo bellissimo, ecco, Temporary Love. Io sono sicuro che questa canzone vi avrà colpiti, l'ascolteremo ancora. Sto pensando anche di poterla suonare nelle 24 ore. È magica, Temporary Love con Stanley & Simmons. Va bene, tra l'altro pubblicato nel 2025, ad agosto del 2025, questo album, e sta emergendo adesso con Temporary Love. Queste le due canzoni nuove che abbiamo sentito, Nati Nudi con Disarm, e poi Temporary Love, la canzone di Stanley and Simone.
1: It's time to keep on rocking, Vinyl Revolution.
2: Get it, keep on rocking, Vinyl Revolution.
0: Anche perché poi ci tengo insomma, a questi nuovi artisti, anche se devo dire con difficoltà potranno ottenere spazio. Figlio di, c'è sempre questa spada di Damocle quando loro sono famosi. Five Finger Death Punch con Cold 2025.

Keep on rocking. Extra time. Questo è il mio extra time, Deep Purple.

American Boy, beh, se questo è diciamo la punta dell'iceberg, stiamo aspettando il nuovo disco, se questo è l'inizio incredibile, Arrogant Boy, American Boy, il nuovo dei Deep Purple, è praticamente cibo per la nostra anima.

0: Fufo ho mai so dagli spezzini Pee Wees, che sono in giro in tutta Europa con il loro album e con questa canzone che hanno ripreso, strepitoso session, cibo per la nostra anima, che ho bisogno di questo cibo. Fufo my soul, mi piace, potrebbe essere il titolo di una trasmissione, Fufo my soul, qui da Radio Alto. Quanta musica abbiamo ascoltato oggi, tantissima. Lo so che vi ha colpiti, ho visto il disco, quello dei figli di... I figli di... Pazzesco, pazzesco. Lo ascolteremo ancora, Temporary Love, con Sally and Simmons. Allora, questa è Radio Alta. Io sono Teo Mangione, fra poco c'è Alta Play Yesterday come tutti i giorni. Oggi è martedì e quindi anni 80, tra poco anni 80, poi 90, 2000, poi arriva Luciano Berri che sta ancora festeggiando il compleanno. Basta, ragazzo, va bene che adesso è la batteria nuova, no? Questa batteria storica, nuova, dovresti farla sentire un giorno, la tua batteria, Drummer Boy. E che volevo dirvi? No, se avete voglia di riascoltarci, c'è Mixcloud, quindi sera, notte, giorno, quando voi volete, c'è Mixcloud. Io sono Teo Maggiore, vi aspetto domani, stessa ora, sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Spot, spot!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
0: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

0: Discovery Funk.
1: Ed eccoci qui, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo nella terra del funk, ancora una volta, come tutti i giorni, attorno alle 4 del pomeriggio, la musica di aria funk, black and soul trova il suo spazio vitale. Si parte!
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. La solita manciata di canzoni straordinarie pronte

futuro, sperando che possa essere migliore in ambito musicale, ovviamente, perché questa è la nostra area di competenza. Siamo a Radio Alta Musica Grande. Durante le 24 ore della nostra programmazione cerchiamo sempre di porre molta attenzione alle nostre scelte, facendole con un criterio tutto nostro, che a quanto pare, a quanto ci raccontate in varie occasioni, dimostrate di apprezzare. Allora non sarà certo oggi il momento di cambiare linea. Sotto la Musica sta chiedendo la vostra attenzione, ma anche un po' la mia, perché la canzone che ci apprestiamo ad ascoltare è molto ricca di spunti e di magia, prima di tutto, che è un elemento che nella musica secondo me conta tantissimo, e poi ognuno ha il suo metro di paragone. Però la canzone in sottofondo, che si chiama That's the Way Love Is, è una produzione del 2010, per cui neanche tanto vecchia, anche se sembra un disco di 50 anni fa. Ed è in realtà una cover di un brano dei Ten City del 1989. La voce della leggenda.

storia raccontata dal mio punto di vista, che è quella di un tizio che sta davanti a un microfono e quindi riesce solo a immaginare quello che passa nella testa ad ognuno di voi all'ascolto. È la storia di uno che vede Gloria Scott come una vera leggenda. Io lo so che i DJ tendono a iperbolizzare ogni cosa, però la signora Gloria Scott ha realizzato il suo primo album nel 74 e quel disco fu prodotto da Barry White. Era Gloria Scott, That's the Way Love Is. Ora, Chaka Khan.

volta parliamo di una leggenda. È tornata con un nuovo singolo, la signora Chaka Khan. Il prossimo album uscirà a settembre, non vediamo l'ora. Canzone che si chiama Chuckzilla, molto leggera, molto

0: Si spegne così questa canzone meravigliosa che nella sua versione originale ci riporta al 1988, interpretata da Womack & Womack, e questa è la superlativa versione di Joe Stone, pubblicata nel 2012, canzone Teardrop. Ed il prossimo 16 di luglio Joe Stone sarà in Italia all'interno del festival Jazz Open Modena, quindi una buona occasione per vederla.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz and more. So let's funk.

0: La voce di Jared Grant e la chitarra di Kiel Jacobson, una canzone che si chiama Hello World, che è ormai consolidata all'interno della nostra programmazione a Discovery Funk. Tutto per oggi? Direi proprio di sì, ci sentiamo domani attorno alle 4 del pomeriggio, se vorrete troverete ancora tutto come al solito. A breve le notizie, Alto Play, Yesterday, Today, Teo Mangione ancora in onda alle 17 ed ora Traccia Logout, celebriamo i 50 anni per l'album di John Davis e The Monster Orchestra, canzone I Can't Stop.
1: Discovery Funk.

0: musica grande, la musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Somber, Potential.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 21:01.
1: Fra poco, Rocker Play Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco. Keep on rocking.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta. Keep on rocking.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: On Radio Alta.
4: Ora non cominciate a lamentarvi, è vero, fa caldino perché sfioriamo, forse abbiamo anche superato i 30 gradi, però va bene così, anche perché noi lo diciamo sempre, esistiamo da 11 anni e significa che le antenne, quando va in onda Keep on Rocking, la nostra classifica, si scaldano un pochetto, quindi temperature calde, infuocate per questa stagione, per questo weekend, per questo fine settimana datato 22-23 maggio 2026. Tra l'altro questa è la penultima Hit Parade della nostra stagione, perché termineremo appunto la prossima settimana con Keep on Rocking, la stagione che si è aperta a settembre del 2025. Salve a tutti, io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande, stiamo per partire l'ultima tappa verso il satellite rock and roll, e allora motori attivi.
2: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
4: Comandante, lo Stromo. Comandante, volevamo farle gli auguri.
5: Di che cosa?
4: Comandante, è il 22-23 maggio. Noi si nasceva il 24 maggio.
5: È vero, 24 maggio di 11 anni fa, quindi tanti auguri. Beh, insomma, gli anni passano, qua invecchiamo.
4: Comandante, in realtà noi abbiamo deciso di partire da una certa data. Per esempio, noi avevamo in media 50 anni.
5: Ho capito, e cosa significa?
4: Il nostro compleanno è al contrario, cioè andiamo indietro, adesso l'equipaggio ha circa in media 39 anni.
5: Ma figuriamoci, scusi, lei quanti anni ha adesso?
4: 19. Ma come? È vero che la musica rock può anche ringiovanire? Comandante, ho iniziato a 30 anni meno 11, 19. Sul satellite rock and roll. Altro mondo, davvero. Allora, prima di partire con la nuova Hit Parade con questi teenagers, vi ricordo al numero 3 c'era Taylor Momsen, Pretty Reckless con When I Wake Up, e poi gli Shine Down con la canzone intitolata Safe and Sound. E nuova entrata, numero 1 addirittura, Rolling Stones, che loro vanno indietro con l'età, Rolling Stones con la canzone intitolata In the Stars. Questa è la nostra nuova Hit Parade 22-23 maggio 2026. Salutiamo anche gli amici della Papa Giorana, poi magari lo ricordo. Questa è la numero 10, nuova entrata, Black Oak Country, Starlight.

siamo in Danimarca. Bene, ce l'hanno fatta. Black Coal Country. Avevo il sospetto, anche perché ieri li abbiamo trasmessi con l'Extra Time, disco particolarmente vicino al nostro suono, quello di Radio Alta, che è la radio che state ascoltando in questo momento, con la Rock and Play Mainstream, quindi Black Oak Country e Starlight, prima nuova entrata ma non l'ultima, fate molta attenzione. Siamo al numero 9, ce ne andiamo nell'Indiana, siamo negli Stati Uniti, loro guadagnano un posto con questo disco, si chiamano Cold

siamo nell'Indiana. Sono andato a controllare dove è l'Indiana negli States, poi in centro Stati Uniti, a nord c'è Chicago, poi c'è Indianapolis, Illinois, ad ovest, poi ad est l'Ohio, andiamo a sud dove si va nel Kentucky, che bello, nell'Indiana con The Cold Stairs, e questa canzone intitolata Out of Love ed è in salita nella nostra classifica. Ma torniamo invece non con i Costes, lo so che vi piace la canzone dei Costes, torniamo invece a Bergamo, no? Ma colgo l'occasione per ricordare che chi ci segue nella giornata del sabato, siamo nel parcheggio nord-est dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, perché è in atto da questo momento, cioè dalle 14, la corsa camminata più amata di Bergamo, che è la Papa Giovanna. Quindi voglio salutare tutti coloro i quali sono presenti, compreso il sottoscritto, anche perché la presento, e quindi per il sabato siamo lì, Papa Giovanna. Saluto tutti quelli che partiranno, oltre 3.000, speriamo bene di superare la quota. Siamo al numero 8 e appunto siamo a Bergamo con i Disarm, rimangono stabili con questa canzone intitolata Luna Storta. Striscia

Francesco James Dini da Bergamo, i Disarm che resistono in questa nostra hip raid in rock and play mainstream. Tra l'altro mi diceva Nicola Tironi che presto saranno in giro per Bergamo, cioè, ci diranno anche le date live, perché loro sono una band live. Disarm, distorsione armonica, numero 8, questa è la numero 7, ce ne torniamo negli States con Dayseeker. Alzate il volume, Crawl Back to My Coffin.

Questa è una canzone molto sentita, anche perché è un testo importante. E quando sei abbandonato dal tuo amore, crawl back to my coffin, e vivi un momento di torpore, di oblio, ne devi uscire. Dayseeker sono in settima posizione, in salita in questa nostra hit parade, la Rocket Play Mainstream da Radio Alta. Questa è la nostra nuova entrata, la più alta, Deep Purple.

Arrogant Boy. Beh, potrebbero diventare anche famosi questi ragazzi. Sono Ian Gillan, sono Ian Pace alla batteria. Bravo, bravino il batterista. Con Roger Glover al basso, Don Airey, Sam McGride, si chiamano Deep Purple, è pazzesco. Questa è la nostra nuova entrata, già papabile numero uno. Io sono convinto di questa cosa. Bellissimo anche l'intro che vi ho lasciato. Praticamente tutto di Aragon Boy, lo stiamo riascoltando. Splat, l'album sarà pubblicato a giugno. Eccola, questa è proprio la nostra nuova entrata, quella più alta. Ma vogliamo salire nella nostra classifica, anche perché loro sono rimasti per alcune settimane al primo posto in Rock and Play e continuano comunque ancora ad esserci, perché scendono piano piano piano. Una canzone che non vogliamo assolutamente mollare, da Las Vegas, Palais Royale, Set Generation.

0: and roll satellite. Keep on rocking. Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nonceti e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le italiane sono belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
1: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
2: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
3: Possiamo dire che questa è la nostra classifica primaveril estiva. Col caldo che fa, con questa nostra temperatura, ma poi a prescindere, perché potreste ascoltarci in qualsiasi momento della vostra giornata, pomeriggio, sera, notte, con Mixcloud potrebbero esserci anche diverse temperature, no? Anche in altri determinati mesi o anni con Rock and Play Mainstream. Eccoci qua. Allora, mezz'ora già trascorsa, abbiamo già ascoltato le nostre due nuove entrate, quindi con Black Hawk Country dalla Danimarca e poi Deep Purple. Pazzesco, poter dire, ragazzi, sono entrati Deep Purple con la nuova canzone. Non so se vi ho detto che viene pubblicato l'album Splat, ve l'ho detto? Se no, ve lo ricordo, credo il 12, no, a luglio, anche loro a luglio, i primi di luglio saranno pubblicati con questo nuovo album. Noi non saremo in onda, però lo riprenderemo per la nuova stagione. Siamo al numero 5, Palais Royal, da Las Vegas, Sad Generation.

Welcome to this generation da Las Vegas, e da tantissimo tempo fanno parte della nostra classifica e sono poi anche in programmazione qui a Radio Alta con questa canzone Palais Royal, numero 5, 4, sempre un po' arrabbiata. Pretty Reckless, When I Wake Up.

Beh, per certi versi mi ricorda un pochino Debbie Harry, Blondie, anche se un po' più rough, un po' più grezza, sempre bellissima. Comunque Taylor Momsen con il suo gruppo sempre più capitana della sua band The Pretty Reckless. Anche i Pretty Reckless piano piano scendono, discendono piano piano. Ricordo che il 14 novembre sarà a Milano Taylor Momsen con il suo gruppo, e vi dico anche dove: al Fabric a Milano, il 14 novembre, giorno dopo la fine del mondo. Il 13 è la fine del mondo, 13 novembre 2026, se ci siamo ancora andiamo a vederla. Numero 3, ragazzi, Litfiba, 17 re.

Marionette 17 re con Ilizfiba, con Piero Pelù, con Ghigo sempre più in forma, con la altra formazione, quella originale dell'epoca di 17 re. Ilizfiba che partono a fine giugno in tournée fino ad agosto. Siamo al numero 2. Stabili, Shine Down, Seven Sound.

ex numero uno, Shakedown, che saranno presto a Milano anche loro all'inizio di novembre 2026. Questo è Safe and Sound e siamo pronti per il nostro super riepilogo. Black Oak Country, Starlight, nuova entrata. The Coasters in salita, Out of Love. Stabili, Disarm con Luna Storta. In salita, Day Seeker, Crawl Back to My Coffin. Nuova entrata più alta, Deep Purple, Arrogant Boy, Palai Royal, Set Generation, Pretty Reckless, When I Wake Up. Siamo sul podio. Litfiba in salita con 17 re. Appena ascoltati Shine Down, quelli di Safe and Sound, pronti per la numero 1. Con grande onore, con grande gioia che vi annuncio la nostra numero 1. Sono stati praticamente la più alta nuova entrata 7 giorni fa, al primo posto. Cioè, appena pubblicato, già al numero 1. Qui da noi è così. Rolling Stones, In the

0: 22 23 maggio 2026, il nuovo disco dei Rolling Stones è la nostra numero 1.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante Nostromo. Comandante, lei si stupisce del fatto che Mick Jagger e Keith Richards, ma ci mettiamo dentro anche Ron Wood, Bill Wyman, siano ancora giovani? Cioè, non che ci stupiamo, ovviamente siamo contenti perché, nonostante l'età. Comandante, in realtà, come lei ben sa, i nostri anni vanno in retromarcia sul satellite rock and roll, quindi Mick Jagger attualmente ha 20 anni. Mi sembra un po' De Luca quando parla così. 20 anni. Ma è vero, perché il video di In the Stars si vedono i Rolling Stones che probabilmente con l'AI li hanno ringiovaniti, lui è un ventenne, così anche Keith Richards. In the Stars within you and me, in the stars, that's no mystery. Beh, insomma, questa canzone è numero uno. Non saremo in onda quando sarà pubblicato l'album, mannaggia, perché sarà il 10 di luglio. Potremmo anche fare uno speciale. Entriamo in onda con Foreign Tongues, il nuovo disco dei Rolling Stones, che per me è una meraviglia poter dire, ragazzi, cari Corfini, questo è il nuovo disco dei Rolling Stones qui su Radio Alta. Pazzesco. Numero uno, In the Stars. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento, del nostro viaggio, 22-23 maggio. Salutiamo anche gli amici della Papa Joran, per chi ci segue sabato, saranno ancora lì in attesa. Si parte alle 16, quindi fra poco per chi è in ascolto il sabato fra le 14 e le 15. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today e poi Omino Funk con Discovery Dance. Passate un buon fine settimana, che sia il più tranquillo e bello possibile. Ci sentiamo lunedì prossimo, sempre da questa radio, Radio Alta, e sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
2: La musica grande, Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Divi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Divi.

Altafly Today, i nostri brani preferiti. Radio Alta. Sono le 21 e 58 minuti. Radio Alta presenta Saturday Night Fever. La febbre del sabato sera. Vera musica disco anni 70. Perché non vogliamo fare ballare tutti. Vogliamo fare ballare te.

Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Radio Alta. Saturday Night Fever.

0: Radio Alta.
1: Sono le 24.
0: Radio Alta presenta Saturday Night Fever. Keep it up.

la febbre del sabato sera. Radio Alta, vera musica disco anni 70.

Radio Alta presenta Saturday Night Fever. La febbre del sabato sera. Vera musica disco anni 70. Perché non vogliamo fare ballare tutti? Vogliamo fare ballare te.